0: Roxana, 94.9.
1: Wow, oh. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela, brrr. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.